0: avulso pro coltelio, avulso pro coltelio.
1: Vitrudus ineffabilis, membris lacertis labilis,
0: vitrudus ineffabilis, membris lacertis labilis,
1: si.